0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Dubita che le stelle siano fuoco. Dubita che il sole si muova. Dubita che la verità sia mentitrice. Ma non dubitare mai del mio

0: sì di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia. Solo

0: arrivano messaggi al 320 20 41 433 dove mi si chiede che cos'è l'ora della decompressione. Cavuoto, è l'ora del primo pomeriggio di Dimensione Sono Soft, dove ascoltiamo la nostra playlist. Io chiacchiero un po' di meno. Intanto alle 12.38 Elton John con Something About The Way You Look Tonight. E intanto invece ritorniamo in Italia, dove forse questa è la canzone più famosa, più cantata, anche un po' storpiata, di Michele Zarrillo. Nel primo pomeriggio della Radio del Benessere, tu sentimi, ascoltami, alza il volume, te la meriti. Michele Zarrillo, 5 giorni.
1: 5 giorni che ti ho perso. Quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: Giova un raggio di sole, dimensione suono soft, canzone che chiude la nostra ora della decompressione, ma anche il nostro appuntamento di lunedì 7 settembre. Dai, sembrava veramente uno spauracchio sto lunedì iniziare una nuova settimana, invece il lunedì, almeno per me, è finito. Adesso ti lascio con Fabiana Sera fino alle 5.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: Torta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Sempre formati con Dimensione Sonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
3: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Stamattina si è verificato un cedimento strutturale nel solaio di un edificio in ristrutturazione in via Cola di Rienzo nel quartiere Prati. Il crollo ha coinvolto anche un negozio al piano terra del quale i vigili del fuoco hanno soccorso 4 persone rimaste fortunatamente illese. Sul posto il 118, mentre sono attualmente in corso le verifiche sulla stabilità della struttura. La Polizia di Stato ha arrestato 9 persone e sequestrato oltre 2 kg di droga tra Roma e il litorale, smantellando diversi sistemi di spaccio itinerante e di stoccaggio. I pusher utilizzavano espedienti come cofanetti magnetici sotto le auto, bani segreti, borsa termica e color code per distinguere la cocaina. Il caso Ranucci in queste ore è la vitola davanti al tribunale del riesame. L'imprenditore in videocollegamento dal carcere di Rebibbia sta rilasciando dichiarazioni spontanee. Dimostreremo che non ci sono più le esigenze cautelari e che sono scaduti i termini, ha fatto sapere l'avvocato Cola, che ha depositato una memoria difensiva di 72 pagine. Papa Leone torna oggi a Genazzano, nel luogo di culto agostiniano che aveva visitato appena 2 giorni dopo la sua elezione al Soglio di Pietro. Nel pomeriggio sarà al santuario della Madre del Buon Consiglio per celebrare la messa alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
2: Lo spirituale, Salvatore
4: Lordi. Lo spirituale? Addirittura.
2: Sì.
4: Senti, ma tu leggi, sì.
2: Sì.
4: Tu leggi un sacco.
2: Non so leggere, ma leggo.
4: No, vabbè, leggi in modo tuo, però sì. Ne parliamo un sacco e spessissimo. Oggi ti capita mai di avere le montagne, le colonne di libri bellissimi ancora da leggere tutti quanti?
2: Assolutamente sì.
4: Vero?
2: Sì, sul comodino.
4: E continui però a comprare libri.
2: Li metto lì.
4: Esatto, però e ti senti in colpa perché dici, ma come, io ho 62 libri ancora da leggere e invece continuo a comprare.
2: Sì.
4: Oggi invece sei autorizzato.
2: Oggi posso?
4: Sì, puoi, e il perché chiaramente lo dirò nella prima Mood Life di oggi pomeriggio. Che allora, libro vai? Io ti vedo molto, sai, il manuale del perfetto falegname casalingo, il manuale del perfetto chimico casalingo, il manuale del, capito? Cioè io ti vedo proprio quello che è il tutorial.
2: Sì,
4: vero?
2: Oggi devo aggiustare l'anta di una doccia, poi
4: ti
2: faccio sapere. Sì,
4: se
2: sono
4: visto?
2: Vivo domani. Sì.
4: Quindi domani abbiamo una sostituzione.
2: Domani abbiamo una sostituzione.
4: Ci sarà
2: mia, cioè,
4: esatto,
2: la sostituzione non dell'anta, dello speaker domani.
4: Vattene, dai, vai a aggiustare l'anta.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: L'amore è quell'alchimia che nasce tra due persone che, obbliando la realtà che li circonda, si fondono all'unisono.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Di Broadway, naturalmente. Cesare Cremonini, bellissima la sua nuova stella di Broadway ad aprire il nostro primo pomeriggio. Questa è Dimensione Sound Soft. Io sono Fabiana Sera, ti porto insieme a me con tantissima musica e contenuti legati al tuo benessere e al tuo relax fino alle 17. Un sacco di cose di cui parlarti. Tra pochissimo parleremo del nostro senso di colpa perché continuiamo a comprare libri, naturalmente non leggendoli tutti quanti. Ne abbiamo caterve, proprio cataste, colonne a casa. Prima però voglio ricordarti questo. Per i tuoi infissi in alluminio e PVC scegli Modoal serramenti e la grande qualità Schuco. Segnati questa novità: solo per il mese di settembre potrai acquistare i tuoi nuovi serramenti con zero anticipo e zero interessi

0: per ben 20 mesi. Per richiedere un preventivo vai subito su modual.it oppure passa direttamente in fabbrica. Sono a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 o nella boutique di Roma in via Livorno 2 vicino a Piazza Bologna. E se richiedi il preventivo direttamente in fabbrica a Passo Corese avrai anche un voucher bellissimo di ingresso alle terme. Mamma mia, Modual Serramenti, apri, guarda, vivi la differenza.
1: Tra poco vinci su Dimensione Suono Soft.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: Respira, ascolta, ritrova te stesso. Dall'11 al 13 settembre torna Il Soffio, il Festival dell'Anima. 3 giorni di laboratori olistici, meditazione, psicologia, musica e benessere per nutrire mente, corpo e spirito. Ti aspettiamo a Roma, zona Eur, Teatro della Dodicesima. Il tuo viaggio interiore inizia qui. Cercaci sui canali social Il Soffio.
4: 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre, birra Peroni, 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99 euro e caffè Cosè Armonioso Rosso by Kimbo 250 grammi per 4 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
5: C'è un momento in cui la cosa più importante è sapere di essere nel posto giusto. Da oltre 60 anni Clinica Ars Medica è accanto ai pazienti con competenza e attenzione, specialisti che lavorano insieme, percorsi di cura completi in un ambiente accogliente. Clinica Ars Medica, accanto a te quando conta davvero. Scopri di più su clinicaarsmedica.it. Direttore sanitario, dottoratus Gentile.
6: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto e incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
7: Ora si vince.
0: Vediamo se vinci tu dal 15 settembre al 14 febbraio dell'anno prossimo 2027. Palazzo Bonaparte a Roma ospita la straordinaria mostra dedicata al mitico Vassili Kandinsky. Oltre 70 capolavori, pensa, provenienti dal Centre Pompidou di Parigi e da prestigiosi musei internazionali ripercorrono la storia umana e artistica del grandissimo maestro che ha rivoluzionato davvero l'arte del Novecento, trasformando il colore in emozione, dando vita all'arte astratta. Allora giochiamo subito, inviami subito un WhatsApp al 320 20 41 433 con la parola palazzo. Potresti essere premiato con 2 ingressi. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Trovi le info su dimensionesuonosoft.it.
8: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
9: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
10: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
11: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Bravissima, ma Francesca Michelina, bellissimo questo singolo, Distratto, nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Domandina facile facile, però devi rispondermi in modo molto sincero: quante decine di libri hai in libreria o ammassati sul comodino che non hai ancora letto, ma soprattutto quanta voglia hai di comprarne ancora altri con relativo senso di colpa? Rispondo io per te: tantissimi. Allora, oggi però ti è consentito farlo perché è il Buy a Book Day, che è una giornata molto scialla, molto sciolta, con un invito ad assecondare proprio questa curiosità che abbiamo guardando queste cataste di libri in libreria, tutti quanti magari bellini sulle mensole. Perché acquistare un libro significa naturalmente regalarsi una storia, un'idea, una competenza nuova, ma significa anche sostenere però tutta quanta la filiera, no? Che rende possibile quell'oggetto. Quindi ci sono gli autori, i traduttori, gli editor, gli illustratori, gli editori, i librai. A proposito di librai, se scegli una libreria indipendente, il gesto diventa anche un piccolo investimento nella vita culturale del nostro quartiere. C'è poi un piacere che l'acquisto digitale difficilmente replica, cioè entrare senza sapere esattamente cosa cercare. Ti è mai capitato? Quindi guardi la copertina, leggi la quarta, apri una pagina a caso, leggi qualche libro o l'incipit, no? Io mi faccio molto convincere dalle prime righe di un libro e magari esci con un titolo che mai avresti digitato in una barra di ricerca o mai avresti pensato di comprare. Quindi regalati 20 minuti oggi in un negozio di libri e compra un libro che non avevi programmato di comprare. Magari regalalo, che sia un romanzo, un libro di foto, cucina, poesia, viaggi, saggi, non importa. Per una volta lascia che sia un libro a scegliere te. E poi sostenere i piccoli negozi riduce anche l'impatto ambientale legato alla logistica, no? Dei giganti dell'e-commerce. E dal punto di vista puramente psicologico, la lettura è una delle pratiche di self-caring più potenti a nostra disposizione. La lettura potenzia l'empatia permettendoci di esplorare prospettive emotive

0: aspettative differenti e migliorando la qualità delle nostre relazioni interpersonali. Su, prendi un libro nuovo e soprattutto fammi sapere che cosa stai leggendo. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto in me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Mamma mia, la sua voce è magnetica. Lewis Capaldi con Hold Me While You Wait a concludere la nostra prima ora insieme in questo lunedì. Io ti auguro ogni bene e cedo volentieri la linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza. Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: 100%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 x 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati PIM, Keep Family Agora, ti risparmio di qualità.
2: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
3: Ecco News, sempre informati con Dimensione Sound Software, le ultime notizie della nostra redazione.
4: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. È terminata la riqualificazione dell'ex caserma di via del Porto Fluviale a Roma. Il sindaco Gualtieri ha presentato oggi la conclusione del cantiere. 54 i nuovi alloggi pubblici, di cui le prime chiavi sono state consegnate proprio stamani agli aventi diritto, insieme ad una piazza aperta al quartiere e spazi per botteghe artigiane. Stamattina si è verificato un cedimento strutturale nel solaio di un edificio in ristrutturazione in via Cola di Rienzo, nel quartiere Prati. Il crollo ha coinvolto anche un negozio al piano terra, dal quale i vigili del fuoco hanno soccorso 4 persone rimaste fortunatamente illese. Sul posto il 118, mentre sono attualmente in corso le verifiche sulla stabilità della struttura. Sciopero nazionale dei treni, 24 ore di stop da questa sera alle 21 fino alla stessa ora di domani. L'agitazione coinvolgerà l'intera rete ferroviaria, con il rischio di ritardi, variazioni e cancellazioni per i treni regionali, intercity e ad alta velocità. Regolare il servizio pubblico locale. Metro C da oggi fino all'11 settembre, chiusura anticipata, ultima corsa da Pantano alle 19.45 e da Colosseo alle 19 per i lavori che miglioreranno l'accessibilità all'area espositiva. ATAC comunica un'ulteriore chiusura della fermata Colosseo per il fine settimana tra il 18 e il 20 di settembre. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Cos'è l'amore? È la stella del mattino e quella della sera.

batteria. Tastiere. Basso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

La voce graffiante dei Benz Brothers con Let Me Out nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Se prendi molto spesso dei treni, ciò che sto per dirti tra qualche minuto potrebbe essere molto molto utile per te. Ma intanto, vuoi conoscere il vero valore dei tuoi gioielli ed orologi? Allora gli esperti di Doroteum, la celebre casa d'aste, saranno a tua completa disposizione per una valutazione gratuita. Quando? La prossima settimana, lunedì 14 settembre, a Roma, a Palazzo Corona, in piazza Santi Apostoli 66, e martedì, il giorno dopo, 15 settembre, a Napoli. Per prenotare il

0: tuo appuntamento riservato, contatta subito Cecilia Grilli, ti lascio il numero di telefono 06 69 92 36 71 o anche il cellulare 366 73 43 206, oppure puoi scriverle anche una mail a cecilia.grilli@doroteum.it.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 49 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
4: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
5: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super! Dal 5 al 13 settembre, Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. PortaDiRoma.it.
6: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
7: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
8: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
9: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
8: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
9: E hai oltre 400 auto certificate. Certificate e garantite, tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
11: Dimensione Suono Soft.